Uno, dan jamen TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.

0: Bruno, jangan comment TikTok Tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bruno, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Eh, yuk elok mulu, banyak panik.
0: Ah, indah lah Bruno. RRI